Atinyane re dutse ha monnate o di mamatsatsi yane a le kgolo le mashume a mahlano ka metso e mmedi. Bo paki ba go itsa letse fela matsatsi yane a magolo a mabedi ka le shume le metso e meraro. Atinyane biki ona ke a mashume a mabedi ka metso e mene. Bo paki ba go itsa letse fela dibeketsane tse mashume a mabedi ka metso e rubedi. Le se le mo sena se ka sa kudumela. Atinyane thuto ya letsatsi lena ke ya sekete magolo a robonga mashume a mane.

0: Amen.
1: Amen. Namakandele.
2: Jwale ke nako ya ho rapela ka ho fela morena o tlo re thuse re fumane mahlohonolo. Ntwa tse dingwe tse ba ha o di lwana. Tse ding di ka o di mo ho wena. O tlo go wa e lwana ntwa ena. Athinyane o e kena hampe. Wa tseba ho e kena hampe wa yona ho qeteletse bila o beile bo tshankane mmane. Ho e lwana hampe wa yona ho qeteletse bila o kentse ditlolonga tsa molao. Ntwa tse ding ha re u atamela e so bana go le boi. Empa o tlo go golela mathata ha ho mogana modimo ka o fela morena o tlo o re thuse mathateng o hle a rona. Dumela fela hore tsohle di tla phethala. O dumele hore tsohle di tla phethala.
0: Amen.
1: Amen. Mkhulu mmatshepo kwa labato.

0: rapela e senga ka dipuo fela empa le ka diketso memma le fa ntepe ale ya ntate molo nneles
1: re ba ho moren
2: re ba ho moren
1: ne alis
2: ha wena jo ho fa o tsebe ya ka e le ba o khanya ya ka to ho ya ka e ne ka wena se ne alis ma ho ma ho go bona le di
1: Amen. Go perform.
0: Lezwe leo di aidi di latlitseng thoko le fetuile la mantlha la motheo. Maledi a le fukuti.
1: Tsaba ho moren. Manis. Tsaba ho morena mechicha
2: amen tsala
1: morena muri ba matsiri tsola khanya la khotsa ba balela ba ntwini ni ka
2: tsala lena
1: mpoe e mene nna ke
0: tsaba ho morena modimo ya matla ohle a ke are ha u yele a re tshwagele dibetsa rona me a re fihlise bophelong a bo sa feleng ntate mo ikitse a le ntate mo lo mata re ba ha o morena modimo a ke ke a o fa morwalo o hlulanga re ba ha o morena aus le hata ale makhalane
3: o shia me hule
1: re ba ho moren
2: re ba ho mogana wa le
1: mfumatu
2: yeso ke wena ya teng mo lo mo bona le fatshe bo go te ke ka ona ba ho moren
1: re ba ho moren a ngwa tuno
2: amene ho lo
1: ngwa le amene ho lo ngwa

0: tana ma se u go tana na mu ita ba anta dai go bon ze u bi we
1: kuma
2: la bo se a di se
1: a o le di ma cho ba go na di ma cho ba
3: PCFM, your pulse, our beat.